0: And as we can see with both the flags, the banners, and people's signs, there's groups from all over the world who once again join each week to partake in the Pope's general audience from Italy, all over Italy, England, Cameroon, Kenya, India, the Philippines, South Korea, the United States, Colombia, Paraguay, Portugal, and Brazil. All these pilgrims who come from all over the world to celebrate and partake in the general audience and listen to the Pope's words.
1: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
2: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
1: Dalla lettera di San Paolo ai Romani.
3: A reading from the letter of St. Paul to the Romans, chapter 15, from verses 4 to 6.
1: Per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle Scritture, teniamo viva la speranza. E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro, Gesù Cristo.

0: liturgii. Dlatego wszyscy, zwłaszcza kapłani, którzy przewodniczą liturgii, powinni wiernie zachowywać teksty i normy liturgiczne, wyrażając w ten sposób pokorę wobec wielkości Boga oraz wierność komunii eklezjalnej. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polaki. Ieri avete celebrato la festa della mamma. Ringrazio tutte le madri che con generosità hanno trasmesso il dono della vita e si prendono cura dei propri figli, insegnando loro l'amore per Dio e per il prossimo. La Santa Madre di Dio interceda per loro affinché ottengano la grazia di un legame duraturo con Gesù. Con il suo aiuto, proteggete nella vostra patria la vita di ogni persona, dal concepimento alla morte naturale. Vi benedico tutti.
0: Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie
2: Polaków. I cordially greet the Polish people. Yesterday you celebrated Mother's Day. I thank all mothers who, with generosity, have passed on the gift of life and care for their children, teaching them love for God and neighbor. May the Holy Mother of God intercede for them, so that they may obtain the grace of a lasting bond with Jesus. With her help, protect in your homeland the life of every person, from conception to natural death. I bless you all.

0: Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
1: Officium de Feria Quarta, Hebdomade Quarte.